astrarci, cara mia sposa, deve essere bella, magnetica, virtù simpatica. Voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se questa musica non sia all'unisono, i triti.

lasciatalmente anch'io vi dico una ragione. Porta tessate con note gabbù sulla dopo ramabile dice nessuna, certa sicura saprò ritrovare, saprò ritrovare. Se mi dicesti che cosa è impossibile quel vostro petto di tigre inflessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue.

solito piacer che va, già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Serra, serra con la bionda, con la bruna va qua e là, con la rossa va seconda, con la smorta fermo sta. Viva il